pisate. Cavate pisate. Cavate pisate. Cavate pisate. A quanto la bolsa? A quanto la bolsa? A quanto la bolsa? A quanto la bolsa? A dir la bolsita.